quest'amore, questa arsura che mi strugge ed arde il petto, un ardore, una cura e che m'empie di sospetto, un ardore, una cura e che m'empie di sospetto.

quest'amore, questo gioco che agli amanti tanto piace, è un malore, è un rio fuoco che perturba ogni mia pace. Quest'amore di cui parlo, per lui son presso all'inferno, un furore.

Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me schiera seconda, or che novella.

0: delirio, s'ha presa morte spenta fino.
1: Sì.
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non...